0: solo di me.
1: Ma che
2: estás escuchando el Rancherato en Olímpica.